0: Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi, Manu Messi,
1: Não quero exagerar. Os Malumes estão de parabéns. Estão de parabéns, os Malumes. Fizeram um poema à altura. À altura. É doa quem doer.